0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El punto exacto. Lo que quieres saber y punto.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en medio de una hora de música sin parar. Ponte Exa.